0: Stazio Radiofonica Vacan. Trattimo l'Edum Brazzano.
1: Officium feri erzie, ebdote seconde.
2: Memoria Sancti Ioannis Marie Vianney, presbiteri.
3: Canit Corus Rome Regina Pacis. Canticis, aptavit modus Aurelio Pontificio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia.